Attento Sima, attento Sima, Tanai. Che ha uso, però che ha uso la musica della cagnada, papà. Tremendo.